Los Trovadores del Norte, Samba del Grillo. Y nos vamos con Coplas del Rabdomante,